0: sicuramente siamo felici. Se oggi sono qua è anche grazie a Bursa, anche se non posso giocare per loro, poter rappresentare la mia città è molto importante.
1: Zeki'ye başka soru var mı acaba? İtalyan basını için bir hatırlatma yapabilir miyiz?
0: Avete qualche domanda per Zeki?
1: Yok. Peki Zeki, çok teşekkür ediyoruz. Var mı? Buyurun, please.
2: Posso fare in italiano la domanda? Stefano Lanzo, Tutto Sport. Volevo chiedere a Zeki quanto anche l'impatto con la Juventus ti sta dando, ti ha portato in nazionale, ti ha dato in nazionale, insomma. Grazie.
0: Soru şu, Juventus'a geçtikten sonra nasıl bir etki yarattı sende ve milli takıma neler getiriyorsun?
3: Tabii ki Juventus'a gittiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulüp. Orada yeni bir hocayla çalışıyorum. Çok güzel şeyler öğreniyorum. Tabii ki oradaki tecrübelerimi, buradaki öğrendiğim şeyleri arkadaşlarıma da aktarmaya çalışıyorum.
0: Ovviamente sono contentissimo di essere passato alla Juventus, ora sto imparando ogni giorno nuove cose dal nostro allenatore e ovviamente cerco sempre di portare le cose che apprendo lì anche ai miei compagni di squadra qui in nazionale.
1: Emre Bey, devam edelim sizinle.
4: Emre Tanrıver, GZT Spor. Zeki, yarın için başarılar. Kritik maçlara üçlü savunmayla başlayabiliyor bazen milli takım. Kolay adapte olabiliyor musun? Çünkü genelde dörtlü oynuyoruz ama kritik maçlarda üçlüyle başlıyorsunuz. Adaptasyon süreci nasıl oluyor?
3: Bence takımımız adaptasyon sürecini çok iyi geçiriyor. Çünkü daha önce Dünya Kupası'nda dörtlü oynayıp Amerika maçında beşliye döndük ve orada iyi bir galibiyet aldık. Dün bir önceki Fransa maçında da bence iyi bir performans sergiledik. Sadece gol atamadık. O maçta gereken mücadeleyi de gösterdik. Takım iki türlü de taktiksel olarak uyum sağlayabiliyor. O konuda herkese güveniyorum yani. İyi bir maç bekliyorum yarın da.
0: La domanda per Zeki è stata: nelle partite critiche sembra che la nazionale inizia a tre. Che tipo di adattamento vivete quando giochiamo a tre in difesa? E Zeki ha risposto: penso che siamo capaci, ci adattiamo velocemente tatticamente perché siamo una squadra che si adatta velocemente su queste cose qua, come nell'ultima partita che abbiamo fatto nella Coppa del Mondo in America, abbiamo preso il risultato, anche se nell'ultima partita che abbiamo fatto contro la Francia purtroppo è mancato il risultato.
5: Buonasera, eccomi qua Fabio Riva della Stampa. Ti chiedo se Yıldız, se Kenan ti ha detto qualcosa in particolare prima che partissi e quanto vi manca in questo momento in nazionale. Grazie.
0: Soru şu, Kenan Yıldız sen buraya gelmeden önce seninle bir şeyler konuştu mu? Konuştuysa neler konuştu ve milli takımda eksikliğini hissediyor musunuz?
3: Tabii ki Kenan'ın şu anda bir sakatlık süreci var. Ben milli takıma gelmeden önce o da Almanya'daydı. Kısa bir konuştuk. Tabii ki buraya gelmediği için çok üzgün. Yaklaşık 3 aylık bir sakatlık süreci olacak. Tabii ki bu Kenan çok kaliteli, yıldız bir oyuncu ve onun takımda olmayışı bizi biraz etkiliyor ama diğer arkadaşlarımız da onun yerini kapatıyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor.
0: Ovviamente essendo infortunato e non essendo con noi è triste, ci manca ovviamente un giocatore come lui, però sappiamo che tutti i nostri compagni di squadra possono coprire quel ruolo benissimo, quindi lui prima di venire ha avuto questo infortunio che purtroppo durerà 3 mesi, però sappiamo che possiamo coprire quel ruolo e fare anche bene.
1: Zeki'ye başka soru var mı?
0: Altre domande per Zeki?
1: Bu sefer yok. Teşekkür ediyoruz.
3: İyi akşamlar.
1: Çok sağ ol. Evet, hocamızla devam ediyoruz. Vincenzo Montella'ya olan sorularınızı alabiliriz.
0: Continuiamo con il mister.
1: Buyurun Tuğba Hanım. Geliyor.
6: Tuğba Acıbayramoğlu, MK Haber TV. Türkiye ile güçlü bir bağ kurdunuz ama yarın ülkenize karşı oynayacaksınız. Montella hangi duygular içerisinde merak ediyoruz? Teşekkürler.
0: Mister, ovviamente hai creato un legame fortissimo con la Turchia, però domani affronteremo l'Italia. Che tipo di emozioni stai vivendo?
7: Sì, l'avrei evitato volentieri, ma poi alla fine sport, quindi già mi è capitato in amichevole 2 anni fa, sicuramente domani sarà diverso perché in palio c'è anche il risultato. Il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita, come lo è stato dal primo giorno, quindi è un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e c'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia domani.
0: Evet, keşke karşılaşmak zorunda kalmasaydık. 2 sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Duygusal anlamda gerçekten etkileyici oluyor. Ama ben 5 yıldır buradayım. 3 senedir de milli takımın başındayım. Bu ülkeyi çok seviyorum ve her zaman sizden biri olarak hissettirdiniz beni. O yüzden aklınız kalmasın, yüreğim ve zihniyetim her zaman sizin için mücadele edecek. Çünkü sahaya çıktığımızda Türkiye'den başka hiçbir şey görmeyeceğim ben. O yüzden ne kadar zorlasa da duygusal anlamda bazı spor bu ya, yaptığımız iş de bu. O yüzden yarın sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan yüreğim olacak.
1: Evet, beyefendiyle devam edelim.
8: Buonasera Vincenzo. Ciao. Ciao. No, volevo chiederti una cosa, intanto ben trovato. Poco fa in conferenza stampa Roberto Mancini parlava del fatto che è vero, esistono dei cicli nel calcio. Purtroppo la nostra nazionale, parlo dell'Italia, ha avuto un'esplosione di talento e tutti insieme, però molto ristretti in un certo ambito di tempo. Secondo te questa squadra è veramente così poco tecnicamente di alto livello o poco tecnicamente di livello, come si dice in giro? Ovviamente non paragonabile a quella dei tempi perché lo sappiamo eccetera, o c'è qualcosa invece di interessante, o tu non la vedi così scarsa, insomma, come da molte parti si dice?
7: Ciao, sono d'accordo con Roberto, ci sono i cicli nel calcio, no? Per ora mi stavo appuntando un po' di nomi di calciatori dell'Italia e a me, ora se togliamo, parlo con insomma in base a quello che vedo e penso, se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, che hanno un Portogallo, che hanno un parco di giocatori numericamente che sono di un altro livello, io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché cioè, Donnarumma credo sia il miglior portiere del mondo. Bastoni che gioca da ormai un po' di anni in Champions League e ha fatto anche qualche finale, compreso Barella, anche se domani non c'è. Parco attaccanti ce ne sono 3. Pio è un prospetto interessantissimo che già sta giocando ad alti livelli. Ken sappiamo quanto vede la porta e che caratteristiche fisiche ha. Scamacca è un altro prospetto che è interessantissimo, anche lui c'ha la sua età. Centrocampo c'è Tonali, poi forse ho dimenticato Calafiori che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. Voglio dire, a me sembra una squadra altamente competitiva, magari ripeto, numericamente non per competere con le squadre che ho citato, forse ci metto anche la Germania, quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai a mondiale o ci vai, ma il format è questo, come in questa Nations League, Nations League che è bellissima, ti giochi ogni 3 giorni una partita dentro o fuori, può capitare che c'hai magari come succede adesso a noi, che in 11 giorni c'è 4 partite decisive e ti mancano dei giocatori importantissimi che ti sarebbero mancate anche se fosse stato 1 o 2 partite. Quindi a volte sono anche un po' gli episodi che determinano il risultato finale e di conseguenza anche il giudizio. Ho visto anche l'ultima partita, è vero, il Belgio ha fatto una partita incredibile, ha giocato una partita, probabilmente è stata superiore, ma ci sono state le opportunità per pareggiarla anche la partita. Quindi sono gli episodi che poi determinano il giudizio anche finale, secondo me.
0: Soru şuydu. Az önce Mancini futbolda bazen dönemlerin olduğunu söyledi ve her dönem farklı farklı jenerasyonların da tekrardan ayağa kaldırabileceğini söyledi. Siz bu konuda milli takımımızın seviyesinin biraz düşük olduğunu düşünüyor musunuz teknik anlamında? Yani eksikler var mı sizce? Hocamız da şöyle cevap verdi. Açıkçası Roberto'ya katılıyorum. Çünkü futbolda evet jenerasyonlar değişir, dönemler değişir. Ama şu anda bir gerçek var ki İspanya'yı, Fransa'yı, Portekiz'i ve İngiltere'yi aradan çıkarırsak bu gruptan baktığınızda rekabet yüzdesi çok yüksek bir takıma sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Özellikle futbolcuları saymam gerekirse Barella gibi, hani tamam yarın olmayacak belki maçta ama ya da Bastoni işte hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan futbolcular, Pio, Esposito var forvetleri biliyorsunuz yeni yetişiyor ve önemli bir golcü olma yolunda devam ediyor. Keane var biliyorsunuz.

0: bilelim. O yüzden her zaman en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, hani milli takımımızı nasıl ileriye götürebiliriz, onun düşüncesinde çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek.
1: Gözlüklü beyefendiye verelim arkanızdaki, evet.
2: Ciao Vincenzo, Maurizio Pizzoferrato, Agenzia Area. Senti, prima hai snocciolato i nomi dei calciatori italiani oggettivamente forti, però il problema esiste, perché sennò non c'è un problema proprio del modo di stare in campo della nazionale italiana, c'è poca velocità, poca intensità rispetto ai competitor, non solo le grandi nazionali che hai elencato, ma anche quelle che dovrebbero essere battibili dall'Italia, pensiamo a quello che è successo in Bosnia. Cioè l'Italia ha difficoltà quando trova un avversario molto aggressivo e la Turchia mi sembra che possa essere un altro ostacolo in questo senso.
0: Az önce İtalyan futbolcuların isimlerini saydınız, hani güçlü düşündüğünüz olan futbolcuların isimlerini saydınız. Sizce de gerçekten hani bir problem yok mu İtalya milli takımında? Çünkü bizim açımızdan problem olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Bosna'da olanlardan sonra ve son maçlarda aldığımız sonuçlardan sonra. Sizce de hani biraz hız konusunda o büyük diğer milli takımları isimlerini de saydınız. Hani hız konusunda, yetenek konusunda sıkıntıda olduğumuzu düşünmüyor musunuz? Özellikle agresif takımlara karşı sıkıntı yaşadığımızı düşünüyoruz. Biz İtalyanlar olarak ve Türkiye'de agresif bir takım aslında. Yani bize aslında sıkıntı yaratabilecek bir takım olduğunu düşünüyoruz.
3: Sorridevo alla domanda perché insomma con rispetto te lo dico, ma lo sai che sono il CT della Turchia, sì e no dell'Italia.
0: Yani gülümsedim bu soruya çünkü hani benim Türkiye milli takımının hocası olduğunu biliyorsun değil mi? Hani İtalya milli takımının hocası değilim.
3: Credo che cioè è un nuovo ciclo, credo che ci voglia del tempo in generale, no? Questo vale per tutti, in nazionale ancora di più. L'aggressività che citavi tu è vero, ma tutte le squadre soffrono l'aggressività continua degli avversari in determinate zone di campo ancora di più. Anche noi e tutti possono soffrire l'aggressività. Io credo che non entrando in merito dell'Italia, perché credo che non sia giusto in generale, non sia giusto da parte mia farlo adesso, faccio già fatica a cercare di equilibrare, diciamo così, la nostra strategia in base ai giocatori che abbiamo. E non c'entra nulla, però ne approfitto perché era qualcosa che volevo dire. Io vorrei fare una statua ai nostri attaccanti, e cito Kerem e Barış, che sono calciatori che giocano da 3 anni in una posizione non prettamente loro e che ci hanno portato, perché sento un po' tante critiche verso questi calciatori dal passato, perché sono questi calciatori che ci hanno portato ad essere, andare agli europei, andare al mondiale e andare in Nations League A. Quindi io, da parte mia, questi due calciatori avranno sempre il mio sostegno totale, se potessi veramente gli farei una statua. E quindi mi auguro che questo si capisca, non l'ho mai detto. Poi abbiamo un altro prospetto che stiamo lavorando da 2 anni, che è un ragazzo giovane, Deniz, che ha il prospetto, prospettive da grande centravanti. Abbiamo deciso di puntare su di lui quando ancora non, e non ancora, una continuità nel club. Quindi anch'io ho i miei grattacapi, e quindi da parte mia mi aspetterei che questi due calciatori vengano valutati anche in funzione del ruolo non prettamente loro, dove hanno sempre dato massima disponibilità e ci hanno portato a questo livello qua.
0: Ya ben şuna inanıyorum. Yani her yeni bir dönem başlangıcında, yeni bir jenerasyon geldiğinde zamana ihtiyacınız var kesinlikle. Evet, biz agresif bir takımız ama tüm rakipler agresif oynayan takımlara karşı sıkıntı yaşar. Bu hani kuşkusuz, yani futbolda her seferinde görürüz bunu. İtalyalılarla alakalı da çok konuşmam doğru olmaz. Biz kendi stratejilerimizi düşünmemiz lazım. Biliyorum konuyla alakasız bir şey söyleyeceğim birazdan ama bunu buradaki halkımıza da hani seslenerek hani söylemek istiyorum. Mesela Kerem ve Barış'la alakalı konuşmak istiyorum.